E sei për spa luke të trata parrukja. Questo orario pa lo che ta tratta da Missa Santa Teresita ta 5 ore e pa lo che ta tratta Cappella Emanuele ta 6 ore, se ta già sabrso. E otto dia nanta na Missa Santa Teresita 5 ore di tardi, fiesta lo vaita. E dia 24 di mei, orario nan 20 di regolare di e Missa. Qualta scettori i gesori di Maita, altrimenti mi sembra di Gesù di Maita.

0: Vigilia di Pentecoste, la verità già sabra di 23 di mei e da cui si sa un sacrificio di vista scelto e dispesso si chi con orazione, alabanza e riflessione e testimonio di adorazione di Santissimo Sacramento te che giorno di Gesù e sa che lo è stato un lugar di Hof di Yolanda in già domingo 24 di mei di celebrare la solennità di Pentecoste
1: gradiciendo vos patur mi logronan vota derecha mi día, Señor, a vos sopor.
0: Danke, Señor.

Questo sound di Arrivo 58 minuti e l'Eufo di Ordicete, bella Gami. 20 seguiti di 6 ore di aumentano sfera. Non si comprende bene di sabbia. Non si può distinguere lo che è cuta DJ e lo che è nota DJ. Quindi non sa iniziare quello che è trattata e novena in onore di Spirito Santo, cada parrocchia ha il suo programma, orario, naturalmente tiene trigia, tiene vigilia, sta buono per durante il giorno anche gli ascoltatori e partecipazione alla finale misa per quello che è trattata cada parrocchia. Non ti chiediamo nada altro, desejamo un buon e un felice fin di settimana con Peter Bochon. E se Dio permette, mi metterò a back già luna. Desejamo un felice fin di settimana. E benissimo, grazie a Dio, accompagniamo il tuo dia e il tuo momento di vostra vita. Felice fin di settimana e te con già luna.

0: Hey, KFC just dropped something new. Onion rings. Yeah, crispy, golden, actually crunchy onion rings. But they didn't stop there. They put it in a wrap and in a brioche bun. Same crispy chicken, same onion rings, same KFC sauce. Just how you want it. Side, wrap, or sandwich. Pick your crunch. Try the new onion rings lineup now at KFC. KFC, finger licking good.
1: Om de gas bestiet na de stress. Say less. Passer e vende un diwa na EcoGas. Três um cilinder de 20 liber bestiet. Paga solamente 27,50 e cambie saque pa uno completamente yen. EcoGas, tanque flepa San Nicolás. Clapa sir vivo de geluna pa jabiarna de 8 ori mainta pa 5 ori tardi. E ja sabra de 8 ori mainta de gujes du sor di merdia. EcoGas. Economico, rápido e confiável.
2: Bon dia.
3: Bon dia, Alicia. Taku Tina, bo specialista di hipoteca na RBC. Conta ko bo?
2: Bon dia, Tina. Ta bon patende di bo. Conta?
3: Bon, danke. Mi ti notizia tocante bo aplicacion di hipoteca.
2: Ok.
3: Bo hipoteca awardo aproba. Sila, por fin ta hai su camber grandi. La che non sta proprio finalizza il termine, non, ok?
2: Danke na, bo Tina.
4: Ma se danke.
2: Tina, assina hopi danke pa turbo aiuto. Nos no pora logra saki simbo.
5: Bo specialista di hipoteca di RBC te trece conocimiento. Se è che tabo promicas planeando bo siguiente paso o cambia nampo financieramente vai mas dilanti. Non sta aki pa chi abo dor di cada decisione.

So, coach, train my kid. Ino stai hopi biaku, hopi kos nang nota warto mira, hopi training nang nota su full optimal. Ino sta pulvando di 3-6, ino sta pulvando di 3-6 un sistema ku tour atleta ta training optimal cambia. E pensamento tambi di tour atleta, ku hopi hene ta bisana, no ku start di training 7-8-8 na gym, pero completely false. Bo por start training 7-8-8 in differente mechanisms, e per dare un differente sistema di training. Mi chiedo una danke a tutti i sponsor, non sa esattamente chi andrà, danke per il supporto, danke per chi era dei nostri atleti. Mi chiedo una danke anche a Ted De Man, che viene da Olanda, non sono orgoglioso che ora venga a un atleta. Un sistema nuovo per training, però anche maggiore, non sa esattamente chi è un atleta da fare. E per seguire chi era dei nostri atleti, per seguire chi era del processo, e non lo make sure che sa che non è l'ultimo viaggio da bing e non si può pushare per non sapere di andare a rua.